se abuză, o ai iubata. E PC. Non ho letto si cuse, se sei eli, babbo. Sei cuse, lento, se sei eli, nota. Ehi, hey, uè. Yeah, yeah.

0: di number di vele. Too much tune baba. Yarona FM.
1: Shouldn't be the place I am.